0: Ciao ragazzi.
1: Italienische Sommermomente. Sommermomente. Mit MDR Sachsen-Anhalt.
2: Du, quell'espressione malinconica.